0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: brisa.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Da-

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notizie. Musica. Ospiti.
4: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
4: A presto.
7: Bellissima radio.
3: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: singolare.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo

tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: fatto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You were scared.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8. La musica alla radio.
1: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente americano Trump, dopo una telefonata con il premier russo Putin, si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione del presidente ucraino Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile, e la Russia pagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Intanto continua il conflitto in Ucraina. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone una decina. Le forze armate ucraine hanno condotto un attacco con droni contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocando un vasto incendio. E shock negli Stati Uniti e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie. Per il cardinal Parolin, segretario di Stato Vaticano, la spettacolarizzazione della morte è inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila: io non la guarderò. Il commento dell'editorialista Antonio Di Bella.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump. È una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Il nuovo rapporto evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte. Controcorrente vanno Singapore, Myanmar e Vietnam. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Dopo una telefonata con Putin, Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane alla Russia fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky: i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 7 persone e ferendone una decina. Attacco contro un ucraino e contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocato un vasto incendio. Intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca, a Kiev, la prossima settimana. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Oggi giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce per l'Italia.
1: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
0: A Catania, da appena 14 anni, alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente. Piogge temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona dello Basso Ionio, i danni più importanti nel comune di Melito di Portosalvo. Un forte temporale ha colpito anche l'isola siciliana di Lipari, diverse le abitazioni allagate. A Marsale e a Petrosino, nel Trapanese, si contano i danni per la doppia tromba d'aria di ieri, 9 le persone ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giorni.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Musica, sorrisi, questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
4: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, ci sono associazioni che hanno una storia e poi ci sono associazioni che con la loro storia hanno contribuito a costruire una comunità. Oggi facciamo tappa ad Ortona, in Abruzzo, per conoscere meglio una realtà che ha radici lontane, molto lontane. Ce lo facciamo raccontare dal presidente onorario di Avis Ortona, Giovanni Iannucci, che è al telefono qui con me. Ciao Giovanni, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Giovanni, allora partiamo proprio dall'inizio. Intanto come stai? Tutto bene?
1: Io sto benissimo, anzi in un periodo adesso sto in vacanza.
0: Ah, meglio.
1: Perché sto al Salone Nautico di Genova.
0: Ah, meglio per te, dai. Noi invece siamo qui in studio, ma siamo contenti di averti come presidente onorario di Avis Ortona. Partiamo proprio dall'inizio, dal 1951, no? Ci racconti com'è nata questa idea e cosa significava in quegli anni poi decidere di mettersi a disposizione degli altri.
1: Certo, allora noi abbiamo avuto la fortuna di avere a Ortona praticamente il dottor Carlo Bernabeo, che ha fatto le veci del dell'inventore dell'Avis a Milano. Praticamente si è fatto promotore presso alcuni medici, il comune e altre persone di Ortona, ha chiesto di creare questo gruppo di volontari che fosse costante nel donare sangue per la necessità delle operazioni da fare in ospedale. Nel 25 febbraio del 1951 si sono riuniti e hanno dato vita all'Avis di Ortona, che è stata anche la prima Avis in Abruzzo.
0: Insomma,
1: quindi quella che...
0: Certo, sono passati tanti anni, dico, no?
1: Sì, più di 70.
0: Non sono pochi. Ma nel mezzo poi come è riuscita a crescere questa realtà? Cioè, oggi conta credo più di 500 donatori abituali, immagino.
1: Certo, all'inizio erano 5 donatori, poi pian pianino la realtà è migliorata negli anni 70, quando un componente del consiglio direttivo, Paolo Moretti, ha deciso di cambiare il modo di gestire l'Avis, cioè ha dedicato più tempo ai donatori anziché all'associazione. E praticamente si è fatto promotore in tutti i comuni della provincia di Chieti a cercare altre persone che fondassero l'Avis in tutti i comuni. Difatti la provincia di Chieti è quella migliore dal punto di vista di organizzazione. Pensa che la metà della raccolta che si fa in Abruzzo viene dalla provincia di Chieti.
0: Insomma è un bel lavoro, insomma, da tanti anni.
1: Certo.
0: 5 persone nel 1951, più di 500 oggi. Direi che da quella piccola idea ha fatto davvero parecchia strada, no?
1: Sicuramente, anche oltre ad aver fatto parecchia strada, ha cambiato parecchio la modalità di avere un rapporto con il donatore molto più diretto. Prima eravamo costretti a fare la chiamata noi, c'era un socio che chiamava i donatori. Adesso abbiamo creato il polo di chiamata, che è una qualcosa che l'Avis ha adottato in tutta Italia, ma è stata una nostra invenzione, se vogliamo, tra virgolette.
0: Ma adesso facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare con Giovanni Iannucci della grande crescita del movimento Avis nato proprio da Ortona. Musica!

0: amici, bentornati a Radio Fa Buon Sangue. Siamo sempre in linea telefonica con Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Ortona. Stavamo un po' parlando della storia, Giovanni, ma in questa storia di Avis Ortona ci sono anche due nomi, insomma, che hanno avuto un ruolo fondamentale. Tu ce ne stavi anche parlando prima, Paolo Moretti e Bruno Maio. Quanto è stata importante la loro dedizione?
1: Sì, loro praticamente facevano la sera, dopo l'orario di lavoro, partivano e andavano in tutti i comuni a cercare persone disposte a fare altrettanto, e ne hanno trovati tante. E Paolo Moretti, diciamo che è stata l'anima dell'Avis in Abruzzo. Lui attualmente è il presidente onorario regionale, però purtroppo ha preso una brutta malattia, quella del secolo, un po' è demenza senile, e quindi vive in un mondo suo che mi auguro sia migliore del nostro, e quindi non può essere, però c'è ancora, ed è stato lui il mio mentore, perché poi io sono da lui, ho imparato tante cose e sono stato presidente per circa 20 anni. Certo. Ho lasciato l'anno scorso e ho passato lo scettro al figlio di Maio Bruno, Domenico.
0: Ma insomma, loro due hanno contribuito alla nascita di queste nuove sezioni, sì, nella provincia, sì, di Chieti, e poi in tutta la regione.
1: Sì, e poi pian piano si sono estesi a tutta la regione, hanno fatto veramente un lavoro impressionante.
0: Ascolta, oggi guardando quella piccola associazione nata appunto nel 1951 e vedendo adesso più di 500 persone che continuano a donare, qual è la sensazione che poi provi anche tu, insomma, essendo stato presidente e ancora lo sei in mezzo, insomma?
1: Certo, la situazione è che i donatori purtroppo darebbero anche due braccia per donare, ma al momento in cui li chiami a collaborare nel consiglio direttivo, a fare altre cose, si tirano indietro, poi a fare il presidente ancora meno. Un po' li capisco, perché purtroppo con il cambio che hanno fatto, la rivoluzione che hanno fatto del terzo settore, hanno dato alle ONLUS, che adesso sono ODV, una marea di incombenze burocratiche

0: sono arrivato alle 100 donazioni, tant'è che oggi ho 53 anni di ansia e sono il socio attivo più anziano d'Abruzzo.
1: Ma insomma, ma chi te l'ha fatto fare poi, ora della fine? È una domanda che faccio a tutti.
0: Che la donazione di sangue è un gesto altamente morale per la comunità, tutto quello che vuoi. Però poi dico anche che onestamente all'inizio non si ha un sensore di quello che stai facendo, nel senso che lo fai essenzialmente per una questione egoistica,
1: certo,
0: o
1: certo.
0: Perché ti serve per un parente, o perché serve a te, o perché l'AVIS ti dà la possibilità di avere gli esami ogni donazione e quindi avere sotto controllo la tua fisicità.
1: Sono le storie che dimostrano quanto un piccolo gesto, quando viene condiviso, possa diventare qualcosa di enorme. Musica!
0: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Iannucci, presidente onorario di AVIS Comunale Ortona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Non cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Radio fa buon sangue, DJ Cibo è in diretta.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Da Giovanni e Levi, ciao.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci di nuovo insieme. Una storia che continua, quella di Alice Ortona. Sono 75 anni di storia e noi ne parliamo appunto con il presidente onorario Giovanni Iannucci, che è qui al telefono con noi. Ciao Giovanni, ci sei? Sei andato via? No?
1: No, Enrico, sono ancora qui. Anche
0: oh, bene,
1: perché
0: bene.
1: Se volessi parlare di Alice Ortona, poi io sono un chiacchierone.
0: Ah,
1: non finirei
0: vabbè,
1: mai.
0: No, ma sai, alcuni vanno via dopo la seconda parte. No, sto scherzando. Ci
1: tra
0: sono. No, aspetta, che volevo chiederti una cosa, perché ho un sacco di domande. Se no, secondo te, qual è il. Insomma, abbiamo parlato un po' di storia, ma il valore più importante che Alice Ortona è riuscita a trasmettere di generazione in generazione, già che tu, insomma, sei un po' l'anima storica?
1: Sicuramente siamo riusciti a far capire ai giovani negli ultimi anni a farli avvicinare più di qualche tempo fa, perché prima i giovani si allontanavano e quando andavo a presentare l'Avis nelle scuole superiori mi sono reso conto di una realtà che mi ha sconvolto e che non immaginavo. Parecchi giovani mi hanno detto che non venivano a donare perché sennò avrebbero fatto scoprire ai genitori le loro pecche, alcolismo, droga e quant'altro. E la cosa mi ha sconvolto, non mi aspettavo una realtà così. Adesso devo dire che è migliorata, i giovani sono in tanti quelli che si avvicinano all'Avis e spero.
0: Ma è perché si drogano meno e bevono meno, no?
1: Non ho capito.
0: Ha detto è perché si drogano meno e bevono meno, non credo.
1: Certo,
0: no, è una battuta naturalmente.
1: Niente. Allora, in più quello che siamo riusciti a fare in Avis, ci sono due donatori in particolare che ho fatto in modo che venissero premiati dal presidente nazionale Oscar Bianchi in occasione della Honor Day che si è fatta all'Aquila. Si è parlato un po' di Avis nei piccoli centri e si è parlato di come potesse l'Avis come associazione, a prescindere dal raccogliere donatori di sangue, fare un nucleo in piccoli centri dove non esiste, magari insieme ad altre associazioni creare un nucleo aggregante per le popolazioni. Vediamo se ci riusciamo.
0: Ma secondo te, visto che insomma, ti ripeto, sei un po' una bella anima storica di queste di Avis Ortona, ma in generale anche di Avis, è cambiato il modo di vivere il volontariato rispetto agli inizi, oppure più o meno siamo alla stessa stregua, ma oppure anche peggio, perché poi sai, non è che le cose vanno sempre bene.
1: Sì, è cambiata parecchio perché c'era un attaccamento maggiore all'associazione prima. Adesso c'è solo l'attaccamento al fatto, sì, mi chiami, vengo a donare e basta. Non esiste il socio, prima si faceva in quattro, quando si facevano le assemblee si riempivano i teatri. Adesso purtroppo quando si fanno le assemblee ci sono quattro mingherlini e non vengono perché non lo so perché. Anche le altre associazioni hanno lo stesso problema. Manca questa, non so come chiamarla, questa fidelizzazione all'associazione proprio, a sentirsi propria. È un po' come noi italiani, noi, come ha detto qualcuno qualche anno fa, l'Italia è fatta, dobbiamo ancora fare gli italiani, probabilmente dobbiamo ancora riuscire a fare anche gli avissini.
0: Certo, perché è sempre il solito discorso, però dai, una lunga storia fatta di 75 anni, gesti concreti e soprattutto tanta donazione. Ma adesso ci prendiamo un momento di musica, perché anche la musica, come la donazione, ha una cosa in comune: quando la condividi arriva molto più lontano. Quindi restate con noi e andiamo con la musica.

0: amici di Radio Favor Sangue, eccoci qua con una bellissima chiacchierata con il presidente Iannucci. Parliamo anche del futuro di Avis Ortona. Ma secondo te cosa bisogna fare per avvicinare sempre più i giovani alla donazione? Ne abbiamo parlato un po' prima, anche perché insomma è un po' difficile.
1: Credo che l'unico modo è trovare dei giovani che parlino con i giovani, perché io purtroppo penso che noi, io della mia età che ho 72 anni, o qualcuno anche con qualche anno di meno, purtroppo pur parlando l'italiano parliamo un linguaggio diverso che non è compreso e non si aggrappa ai giovani. Quindi dobbiamo trovare dei giovani che prendano a cuore l'associazione e siano loro a parlare ai loro coetanei, e allora forse riusciremo a prenderne di più, perché noi purtroppo abbiamo, ma già se vuole, perché mi sto parlando in qualche riunione, dice allora fai, mandi l'hashtag, mandi, cioè sono cose che per la mia generazione sono mi marte, se vogliamo, anche se io li uso, per carità. Certo. Però tra di loro comunicano in quel modo.
0: Certo, hai ragione. Hai ragione, anche se in effetti poi c'è un po' in questo modo operandis, modus operandis di Avis, diciamo, di quelli un po' vecchiotti, che è fatica un po' da smembrare, dai, siamo onesti,
1: sì,
0: anche dai.
1: Sì, difatti bisogna rinnovarsi, perché se io mando un messaggio,
0: sì,
1: a un
0: socio, ma dal dirlo al farlo, Giovanni, dal dirlo al farlo c'è una difficoltà oggettiva,
1: certo, sicura. E difatti per questo, anche nel discorso che abbiamo fatto all'Aquila, dobbiamo cercare di fare in modo che le piccole Avis si uniscano e ne facciano una più grande, perché con tutte le incombenze amministrative che ci sono da fare, magari è meglio se si prende l'incombenza, la più grande la fa per tutte.
0: Guarda, Riso Favolsangue è nata nel 2019, io credo, sì, di aver detto queste cose qua nel 2019, quindi sono passati, sì, un po' di anni da quando le dico in riunioni, perché poi non è che mi sono mai tirato indietro, però diciamo, sì, che siamo un po' laboriosi, ecco, mettiamola così.
1: Sicuramente, fortunatamente in tutti i convegni e congressi che facciamo ne parliamo, e spero che facciano dei corsi di aggiornamento più, sempre più spesso, per i dirigenti e per chi vuol diventarlo.
0: Allora facciamo
1: perché
0: così,
1: serve.
0: Dai, sì, serve assolutamente. Voglio chiudere con te, insomma, con questa bella chiacchierata, con una domanda molto semplice, già che siamo qui io e te, facciamo finta di essere solo io e te,
1: sì,
0: forse
1: certo,
0: anche la più importante, ma se avessi davanti un ragazzo che non ha mai donato il sangue, quale sarebbe la prima cosa che gli diresti per vincerlo almeno a provare?
1: Ma gli direi, guarda, ho conosciuto persone che a 50 anni non hanno mai fatto l'esame del sangue, quindi magari si ritrovano con un problema che non si può più risolvere. Donando il sangue, la prima cosa che riesci ad avere per te è il controllo della tua situazione fisica. Poi viene anche il fatto che fai un gesto importantissimo, perché io alla fine della mia presentazione dico, in un momento qualcuno ha avuto bisogno di te e tu c'eri.
0: Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Ortona, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per avermi permesso di esserci.
0: La storia di Avis Ortona è iniziata con 5 persone, è arrivata oggi con più di 500 donatori, è davvero una bella storia, e soprattutto è arrivata anche a Radio Famosangue, e questo è interessante. Quindi grazie a tutti, un abbraccio ad Avis Ortona e a tutti i donatori di Ortona.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: E noi andiamo con la musica, e tanti saluti da Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Comunale Ortona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Per oggi è tutto.
1: Ma continuate a donare sangue. Ciao, alla prossima settimana.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ciao, sono Federica, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: 11 in punto, la guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia uccidendo 8 persone e ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte, per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la sentenza del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato dalla polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto in contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
3: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva. è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. Il cambio di tono fu netto, una canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love.

ora abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia: Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Class Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford, il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile, ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: La nostra selezione per l'angolo vintage ci propone Light My Fire. Accendi il mio fuoco. Nel 1967 i Doors trasformarono questa frase in 6 minuti e mezzo di rock psichedelico. Organo insistente, improvvisazione e tensione sensuale. La prima idea del brano venne dal chitarrista Robbie Krieger, poi la band la sviluppò un po' tutti insieme. La versione radio fu tagliata per diventare più adatta e il testo diretto, ma il suono lo rende ambiguo. Desiderio, urgenza, rischio, tempo che sta finendo. La scintilla è dei Doors con Light My Fire.

never know. Significa non lo saprai mai. È una frase che pesa perché dice che qualcuno prova qualcosa o ha provato qualcosa, ma l'altro o l'altra non lo saprà mai davvero. Imani, cantante francese dalla voce roca e profonda, portò questo pezzo al successo nel 2011 con un impianto scarno fra soul, folk e blues. Nella versione acustica, voce e chitarra fanno perdere al brano ogni filtro. Resta solo la linea melodica, resta il non detto, resta quella distanza fra ciò che si sente e ciò che si riesce a comunicare. Imani con You Will Never Know.

Angie è un nome, ma nel pezzo dei Rolling Stones diventa il centro di un addio. Uscito nel 1973 e dentro l'album God's Head Soap, pianoforte, chitarra acustica e la voce di Mick Jagger, che è più tenera del solito. Per anni si è discusso su chi fosse davvero Angie, ma Keith Richard ha spiegato che il titolo nacque quando sua figlia Angela era appena nata. Il testo però, insomma, parla un po' più ad ampio spettro, parla di una relazione che non ha più abbastanza futuro, anche se comunque rimane l'affetto. I Rolling Stones con Angie.

0: l'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. La selezione ci propone He's a Friend. Lui è un amico. Eddie Kendricks, ex voce dei Temptations, negli anni 70 costruì una carriera solista importante fra soul, falsetto e ritmi che anticipavano già un po' la disco dance. Questo brano, He's a Friend, lavora su un'idea semplice ma efficace: riconoscere una presenza accanto, vicina, affidabile, qualcuno che rimane quando il resto cambia. Non è soul urlato o profondo, ma è un groove elegante, fatto di ripetizione, di calore e di fiducia. Vale la pena ascoltarlo anche per capire quanto il falsetto di Kendricks abbia influenzato molta musica black successiva.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camugia.

0: Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Angolo della colonna sonora.
2: Soundtrack.
1: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato: lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La grandezza del pezzo sta nel contrasto: archi solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: per te.
1: Hai il Fly for You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane levigato fra New Romantic e Soul Bianco anni 80. Non è una corsa, è un volo controllato ma intenso. Gli Spandau Ballet con I Fly For You.

speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: Siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shots Chart.
1: In the spotlight.
0: Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare i videoclip, non più solo promozione ma dei mini film. Se sentite dei passi nel buio, siamo arrivati. È lui, Michael Jackson, con Thriller.

0: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Gravi danni a Lipari per una bomba d'acqua, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade. Danni anche nel Reggino per un violento nubifragio. Nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno chiedono uno stato di calamità. La doppia tromba d'aria Marsala ha provocato 11 feriti, di cui 6 bambini in una scuola. Scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Cresce la pressione bellica della Russia sull'Ucraina. Bombe guidate hanno colpito un condominio a Zaporizhia. Il bilancio delle vittime è di 11 morti, 16 feriti, 18 dispersi. Kiev colpisce un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio dalla Russia con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky dichiara: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in un'operazione su larga scala contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Intanto il presidente americano Trump ostenta fiducia sull'esito della guerra. Il loro paese sta cadendo miseramente, si riferisce all'Iran. Il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più la marina, non hanno più l'aviazione, hanno il 300% di inflazione. Si riscaldano i rapporti tra Casa Bianca e la Premier Meloni. Trump dichiara: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto, il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Ad appena 14 anni alludeva su social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una body cam. La polizia di Stato ha denunciato l'adolescente ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Il ragazzino scriveva le sue minacce in alfabeto cirillico. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale sul

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. A Castiglio Fiorentino, invasione pacifica di libri. Oggi e domani domenica 11 ottobre 2026 il centro storico ospiterà Uno, Nessuno e Centomila, la manifestazione culturale promossa dal comune di Castiglio Fiorentino, assessorato alla cultura, che trasforma le piazze e librerie a cielo aperto. L'evento è patrocinato dal comune di Castiglio Fiorentino, Proloquo, Accademia della Crusca, Biblioteca Giuseppe Ghizzi, Licec, da quest'anno anche l'Università di Siena. L'assessore alla cultura del comune di Castiglio Fiorentino, Massimiliano Lachi.
2: E abbiamo raggiunto quota 30.000, sono 30.000 i libri che abbiamo raccolto da donazioni pubbliche. La Biblioteca di Firenze ci ha mandato 120 scatoloni di libri, tutti nuovi. Quindi ecco, invaderemo tutte le piazze di Castiglio Fiorentino, divisi per soggetto, quindi ecco, narrativa e tutto il resto, fumetti, libri per ragazzi, saggistica. A corollario di questo ci saranno un sacco di eventi, sia di presentazione libri, di reading e poi degli spettacoli che accompagneranno la due giorni di sabato e domenica 11. La cosa importante che voglio sottolineare è che quest'anno si sono aggiunti come partner e anche patrocinatori della nostra manifestazione l'Università di Siena e l'Accademia della Crusca, che già l'anno scorso c'era. Questo dimostra quanto questa manifestazione sia cresciuta anche come interesse, perché avere una partnership come l'Università di Siena vuol dire avere anche un po' avuto un riconoscimento ufficiale, no? Del mondo della cultura, e credo che sia fondamentale. L'Università di Siena verrà con due professori universitari, quest'anno abbiamo come tema il giallo, perché è l'anniversario della nascita di Agatha Christie, e quindi ecco, ci saranno dei temi affrontati anche dal punto di vista didattico importanti. E poi appunto c'è l'accademico della Crusca che terrà una conferenza sabato mattina, quindi ecco, devo dire che è una cornice davvero interessante. E poi appunto il master, che sono i 30.000 libri venduti a un euro.
1: Stella Menci, Ufficio Cultura del Comune di Castiglio Fiorentino.
3: Le novità principali saranno una visita all'archivio storico, al fondo antico e all'archivio militare curata da Alberto Polidori, dove ci soffermeremo soprattutto sui libri criminali, appunto legandoci al tema del crime, a cui è dedicato quest'anno Nessuno 100.000. Poi altra novità è l'asta del libro prezioso, perché abbiamo ricevuto, oltre a donazioni di normali libri, abbiamo ricevuto anche donazioni più prestigiose, quindi di cataloghi d'arte, soprattutto di enciclopedie come la Treccani, che ovviamente non potevamo lasciare a un euro. Altra novità è che ci sarà uno stand quest'anno dedicato soltanto esclusivamente ai gialli, appunto perché è dedicato a gialli, quindi abbiamo selezionato i gialli di Agatha Christie, non solo, a cui abbiamo dedicato due o tre tavoli. E poi abbiamo, secondo me, una cosa da sottolineare è la collaborazione con l'Università di Siena, che ci ha dato anche il patrocinio, quindi verrà un professore dell'università e patrocina proprio l'iniziativa, come la Crusca, che è il secondo anno che la patrocina, con la presenza quest'anno di Claudio Giovanardi, che è un linguista famoso che ci parlerà del linguaggio di Pirandello nel teatro.
1: La manifestazione si è aperta stamani alle 11 al chiostro di San Francesco con l'incontro 2500 anni prima di Agatha Christie, investigare in Grecia antica, a cura del professor Emanuele Storfi, sempre alle 11. Ma in Piazza del Comune il professor Marco Albertoni presenta Oltre Manzoni, quando i monumenti condannavano all'infamia perpetua. Alle ore 12 al chiostro di San Francesco è in programma Aspetti della lingua teatrale di Luigi Pirandello, a cura del professore Claudio Giovanardi. Nel pomeriggio alle 16.30 spazio a Crime Caffè con Barbara Fabroni, e alle 17.30 alla presentazione dei finalisti del Santucci Storm Festival, seguito dal libro Figlia del Silenzio di Giusy Vilardi. Alle 19.30 il centro storico diventerà il palcoscenico di Medea, spettacolo itinerante al tramonto a cura del Teatro Insonne, con la regia e il progetto artistico di Sara Venuti. Domani, domenica 11 ottobre, alle 11.30 a Piazza del Comune si terrà l'asta del libro prezioso. Il pomeriggio proporrà il laboratorio per adulti di scrittura creativa e terapeutica a cura di PAV Edizioni, l'incontro Giovane, Idee e Territorio. Tesi di laurea per comunità, l'approfondimento di Lucio Nocentini e Agatha Christie tra il giallo e il rosa, e la disciplina nel vuoto a cura di Antonio Massarutto. Alle 18 torneranno i finalisti del Santucci Storm Festival, seguiti da Massimiliano Griner con Verità distorte, dietrologie e falsi misteri d'Italia. non mancheranno le attività per i più piccoli. Stasera alle 16 ai Giardini Pubblici, il laboratorio a cura di PAV Edizioni, e alle 16.30 nella Chiesa degli Esercolopi lo spettacolo Tubi, una produzione Sosta Palmizzi Italia. Dodans Olanda, pensata per il pubblico dai 3 anni, un'iniziativa inserita nel programma di Uno Nessuno 100.000 grazie alla collaborazione con Sosta Palmizzi, un evento speciale offerto alle famiglie da Fondazione Casa di Risparmio Firenze nell'ambito del programma La Fondazione per Te, gratuito con prenotazione. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile partecipare alle aperture straordinarie con visite guidate all'archivio storico, all'archivio militare e al fondo antico con ritrovo a Palazzo Dragomanni e conoscere la nuova stagione del Teatro Mario Spina, presentata da Officina della Cultura in Piazza del Comune. In entrambe le giornate Stacca e Leggi inviterà i visitatori a portare a casa una poesia a cura del concorso di poesie di Patrizia Buracchi. Il mercato dei libri è curato da Cauta, Proloco di Castiglion Fiorentino, Unitre e Gav. Dalle 7 di oggi, 10 ottobre, alle 24 di domenica, 11 ottobre 2026, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga nelle seguenti aree: Piazza dello Stillo, Piazza San Francesco, limitatamente ai 4 stalli di sosta all'altezza del Civico 3, adiacenti all'ingresso del chiostro di San Francesco, Piazza del Municipio, Via Roma nella porzione adiacente al loggiato, Piazza Matteotti, lato Giardini Pubblici nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale Marconi e il primo attraversamento pedonale, e quindi nei giorni di oggi e domani 11 ottobre dalle 7 alle 20 è inoltre istituito il divieto di transito veicolare in Corso Italia nel tratto compreso tra Porta Fiorentina e Piazza del Municipio. I veicoli in entrata da Porta Fiorentina avranno l'obbligo di svoltare a destra in via dietro le mura e successivamente a sinistra in via San Francesco. Oltre le indicazioni per il traffico nel comune di Castiglion Fiorentino, ci sono altre 2 manifestazioni che secondo me meritano la menzione. Questa sera al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino alle 21 andrà in scena il Gran Varietà dei Ferrovieri a cura del Comitato Spettacolo Ferrovieri. Ora vi dico perché sarà una serata tra musica e comicità durante la quale alcuni ferrovieri si alterneranno nell'interpretazione di canzoni famose e monologhi divertenti. Un programma che unisce la passione per lo spettacolo alla voglia di mettersi in gioco e condividere con il pubblico un momento di allegria. L'appuntamento è dunque per questa sera al Teatro Mario Spina per scoprire i protagonisti in una veste diversa da quella professionale e lasciarsi coinvolgere da uno spettacolo all'insegna del buon umore. Ecco la menzione: il ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla Caritas di Castiglion Fiorentino. Sempre stasera, grande festa al Palameoni per festeggiare i 50 anni della pallavolo castiglionese. 50 anni di pallavolo, passione, amicizia e appartenenza. Mezzo secolo trascorso sui campi, attraversando generazioni diverse e accompagnando centinaia di ragazze e ragazzi nella loro crescita sportiva e personale. Il Cassero Volley celebrerà uno dei traguardi più importanti della sua propria storia e lo farà insieme a tutta la sua grande famiglia. Quindi stasera, sabato 10 ottobre, a partire dalle 18 al Palazzetto dello Sport Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, dove si terrà la grande festa per i 50 anni della Cassero Volley, un evento che unirà passato, presente e futuro della società.

0: nell'agosto del 2024 da un tumore aggressivo che è stato scoperto appena 28 giorni prima della sua scomparsa. Il fratello Alessandro ha quindi raccontato quei giorni nel libro, intrecciandoli ai ricordi di una donna solare, affettuosa e capace di creare profondi legami. Sono felice di essere qui oggi perché questa era casa sua, ha detto Castellani durante l'incontro, ricordando anche il carattere scherzoso della sorella e il suo amore per le persone. La dirigente scolastica Yasmina Santini ha sottolineato il significato dell'iniziativa nell'anno dei 140 anni dell'istituto, mentre docenti e amiche hanno condiviso ricordi di Emma. Commovente la lettura della poesia La mia dolce sorella Emma, scritta da Alessandro Castellani il giorno dopo la sua morte. Un libro nato dal dolore, ma trasformato in un messaggio di speranza. Continuare a ricordare chi non c'è più e immaginarlo felice. Per il GR Valdichiana, Alessandro Ferri.
1: Oggi a Cortona si tiene dalle 10:30 nella sala Pancrazzi del Centro Convegno Sant'Agostino, in via Guelfa numero 40, il meeting Francesco senza confini. Il meeting con i protagonisti delle missioni francescane provenienti da tutto il mondo. Cortona, città francescana, incontra il mondo delle missioni, una giornata dedicata alla conoscenza e alla testimonianza dell'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti. L'incontro nasce con l'intento di mettere in relazione la lunga e radicata presenza francescana a Cortona con una realtà che nei secoli ha oltrepassato confini geografici e culturali, portando il messaggio di Francesco d'Assisi in molte parti del mondo. Protagoniste saranno le esperienze e le testimonianze provenienti da terre lontane per comprendere come il francescanesimo continui a confrontarsi con culture, popoli e situazioni profondamente diverse. La giornata si aprirà alle 10:30 al Centro Convegni Sant'Agostino con i saluti delle autorità. Seguirà l'intervento introduttivo di fratello Mario Panconi, dedicato al rapporto tra francescanesimo e missionarietà, entrando poi nel vivo delle testimonianze internazionali, parlando delle missioni in Asia. Fratello Paolo Fiasconaro racconterà le esperienze missionarie in Cina e Indonesia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si riapriranno i lavori. Per l'America Latina, fratello Francesco Mori proporrà un inquadramento storico delle missioni dei Cappuccini, seguito dalla testimonianza di fratello Renato Camagni sulle missioni in Brasile. L'esperienza dell'Africa sarà affidata a suor Francesca Federici con una testimonianza sulle missioni in Nigeria, mentre fratello Sergio Cialdi d'Aragona porterà l'attenzione sulla Terra Santa e sulla realtà della custodia francescana. Un itinerario ideale che attraverso Oriente, America Latina, Africa e Terra Santa, mostrando la pluralità delle esperienze missionarie e insieme il filo comune che le unisce alla tradizione francescana. La nostra città, dichiara il sindaco Luciano Meoni, è profondamente segnata dalla presenza francescana e in questa giornata sarà fulcro di una riflessione ampia su ciò che rappresenta oggi il messaggio del santo. Vogliamo ascoltare le esperienze dei missionari e la loro capacità di coniugare i valori del francescanesimo al presente e al futuro. Cortona si conferma luogo di dialogo con una dimensione internazionale. Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso Eleiva Cortonensis. La manifestazione, promossa da Comune di Cortona, Oleo Accademia Eleiva Cortonensis, Proloco e le associazioni del territorio, mette a confronto gli oli extravergini di oliva prodotti nel territorio comunale ed ha lo scopo di valorizzare le produzioni. Possono partecipare al concorso solo gli oli d'oliva provenienti dagli oliveti del territorio comunale e le cui olive siano raccolte e lavorate nei frantoi di Cortona. Al concorso partecipano proprietari, comproprietari, affittuari di una superficie, olivicoltori, produttori, confezionatori, si intendono coloro che vendono l'olio di oliva confezionato, etichettato e che abbiano eventuale posizione SIAN con quella legale nel comune di Cortona. Olivicoltori, produttori amatoriali, ovvero coloro che utilizzano l'olio d'oliva ricavato solo per autoconsumo e per i loro familiari. Per quest'ultimo il territorio del comune di Cortona viene suddiviso in 6 ambiti. Il territorio di Farneta, che comprende Farneta, Creti, Ronzano, Fatticciola, Manzano, Monsigliolo, Borgonuovo, Chianacce, Cignano, Montecchio. Il territorio di Centoia, che comprende Centoia, San Lorenzo, Fasciano, Gabbiano, Poggio Martino, Capezzini e Ferretto, il territorio di Terontola con Terontola, Ossaia, San Marco, Pietraia, Riccio, Camucia, territorio di Val di Loreto e Fratta con Mezzavia, Sodo, San Pietro e Ceglielo, Sant'Eusebio, Tavarnelle, San Martino a Boscina, Fratta Santa Caterina, Santa Maria Nuova, territorio di Mercatale con Mercatale, Pierle, Mengaccini, Sorbello,

0: il territorio della montagna cortonese con Cortona, Portole, Casale, Teverina, Tornia, Bagnolo, Poggioni, Cantalena, San Pietradame, Falsano, Addattisiano, Pergo, Montanare e Valecchie. La scheda di partecipazione e il regolamento completo si possono scaricare dal sito dell'amministrazione comunale all'indirizzo www.cdn.comune.cortona.ar.it/public/comune/regolamento/eleiva-cortonensis-2026-PDF. Non c'è altro, vi aspetto per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Queste le partite da seguire oggi pomeriggio per il campionato cadetto. Alle 15 Benevento Cesena, Empoli Palermo, Sud Tirol Ascoli, Virtus Entella, Juve Stabia. Alle 17.15 la Nerossi Vicenza Pisa e alle 19.30 Arezzo Cremonese. Uno stadio sold out, praticamente tutto esaurito per la partita Arezzo-Cremonese. Qualche stralcio della conferenza stampa di mister Bucchi, pregara.
2: Abbiamo di squadra, che troveremo domani in campo?
3: Ah, il bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo lasciato una squadra che ovviamente aveva bisogno di correggere qualcosa. Una squadra che ovviamente ha perso una partita che ci ha lasciato amarezza. Non solo per la sconfitta, ma credo soprattutto per il punteggio, no? Quindi poi si sommano un po' di situazioni, quindi ti lascia addosso una negatività che è giusto che sappi lavorarci e tramutarla poi in positività, in miglioramento, in percorso, che è quello che dobbiamo fare. Quindi abbiamo lavorato con grande serenità proprio su questo, cioè su queste prime 5 giornate. Quindi abbiamo fatto un'analisi dei dati, le prestazioni, le cose che abbiamo fatto secondo me molto bene, le cose che abbiamo fatto meno bene, che sono quelle che poi ci danno anche lo spunto per capire come ad oggi siamo stati dentro questo campionato. Quindi insomma abbiamo equiparato un po' tutto quanto a quelle che sono state le prime 5 giornate. Abbiamo capito, credo, qualcosa di questo campionato. Quindi si è alzato il livello individuale dei calciatori, le capacità balistiche, quindi concedere anche mezza palla significa a volte subire gol, purtroppo, perché brevemente tornando all'ultima partita, i famosi expected goal, i nostri erano 1,96, quelli su Tirol 1,09, abbiamo subito 4 gol, quindi insomma evidentemente oltre ai nostri errori ci sono dei grandissimi meriti degli avversari, e noi su questo sappiamo che dobbiamo lavorare di più, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, ancora più dentro la partita, sapere che il minimo errore ci può costare caro, ma credo che questi piccoli momenti all'interno di, io credo che due partite, il secondo tempo di Verona e il secondo tempo col Sud Tirol, non possano modificare quello che una squadra è. Come non pensavamo di essere dei fenomeni dopo la vittoria di Avellino o dopo una grande prestazione con il Palermo. Noi siamo una squadra con i nostri difetti, come tutte, e con i nostri pregi. E credo che dobbiamo essere bravi ad esaltare i nostri pregi, le nostre qualità, a cercare di modificare, di nascondere e di eliminare i nostri difetti il più possibile, ma credo che in questo campionato ci possiamo stare e ci possiamo star bene. Dobbiamo convivere di più con i momenti della gara, perché ci potranno essere non solo adesso, ma soprattutto io credo nel giro di ritorno, no? Febbraio, saranno marzo, saranno tutti scontri diretti dove le prestazioni e i punti avranno un peso specifico clamoroso, e noi lì dovremmo essere bravi a saperne venire fuori con equilibrio sia nella vittoria, sia nel pareggio, sia nella sconfitta, perché se poi ogni partita ci porta sulle montagne russe, ovviamente il disequilibrio non ci porterà assolutamente da nessuna parte. Quindi sapevamo di dover soffrire, ma questo credo che sia anche il bello della nostra stagione, no? E quindi siamo sereni, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto un'ottima partita con la Lazio. La settimana scorsa abbiamo preferito non giocare amichevoli perché avevamo tanti giocatori non al meglio della condizione, quindi sarebbe stato, credo, un test non utile. Abbiamo provato a fare una buona settimana di lavoro anche da un punto di vista fisico, insomma, ho cercato di andare a mettere dentro un po' di benzina. Questa settimana abbiamo rivisto parzialmente alcuni giocatori, e quindi diciamo che stiamo andando verso il recupero di gran parte della rosa, e questo è sicuramente un aspetto positivo.
0: Queste le gare in programma per la nona giornata del campionato di Serie C, Girone B, oggi pomeriggio alle 14.30 Vispesaro Grosseto, alle 17.30 Ostiamare Pianese, Peineto Reggiana e alle 20.30 Spezia Gubbio. Non ci sono anticipi per il campionato di Serie D, Girone E per la settima giornata. La capolista Prato domani ospiterà il San Donato Tavarnelle, mentre il Follonica Gavorrano il Terranova Traiana. Nessun anticipo neanche in eccellenza Girone B, domani si giocherà la quinta giornata del girone di andata, la Castiglionese sarà in trasferta ad Antella, mentre la San Giovannese ospiterà la Baldaccio Bruni e la Sansovino l'Audax Rufina. È previsto invece un anticipo nel campionato di promozione Girone C con la quinta giornata del girone di andata al Circuzzi di Acquaviva, Acquaviva Montagnano 1966. Un anticipo anche in prima categoria Girone E per la quarta giornata del girone di andata Chiantigiana Torrita. Un altro anticipo in seconda categoria Girone I per la quarta giornata del girone di andata a Pievaltoppo, Pievaltoppo Fratticciola. E adesso i provvedimenti del giudice sportivo con il comunicato del Comitato Regionale Toscano.
4: Il comunicato 24 del Comitato Regionale Toscano della FIGC si apre con l'orario a correzione del comunicato ufficiale del 1 luglio che riguarda le gare di eccellenza che dal 25 ottobre inizieranno alle 14.30 per ritornare all'orario delle 15 dal 28 marzo del 2026. Vediamo adesso gli anticipi delle prossime settimane. Sabato 17, scusate, per la promozione C anticipano Montagnano e Cubino. Sabato 24 per l'eccellenza Girone B anticipano Sansovino, Baldaccio Bruni. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, partendo dall'eccellenza B, vediamo inibizione fino al 13 dicembre per Lombardi Matteo, massaggiatore della Castiglionese, per offese all'arbitro. Squalifica fino all'11-10 all'allenatore del Figline Ciucchi e per una gara effettiva a Bencivenni, allenatore della Collegiana. Per quanto riguarda i giocatori espulsi, squalifica per una giornata a De Pellegrin, Tommaso Figline e Vilcea Mattias della Se Stessi. Passando alla promozione, solamente è una squalifica per due turni a Bindi Matteo dell'Alberoro e una gara per Polvani Federico, sempre dell'Alberoro, e Burchielli Pietro del centro storico Le Boschi. Vediamo adesso la prima categoria Girone E, che vede una inibizione a tempo o a gare fino al 1 novembre per Pini Gabriele, dirigente del Bibbiena. Una gara di squalifica per l'allenatore dello Spoiano, Bernardini Andrea. Per quanto riguarda i giocatori, una gara a Magnanesi Mario dello Spoiano e Tralci Giulio del Bettolli. Scendendo alla seconda categoria, Girone I, una ammenda di 250 euro è stata comminata al Pieve al Toppo per contegno offensivo e minaccioso verso l'arbitro durante la gara e l'intervallo. Squalificato poi fino al 1 novembre la Penta Andrea, assistente dell'arbitro del Guazzino. Poi per i giocatori, squalifica fino all'8 gennaio del 2027 per Rossi Tommaso, Pieve al Toppo, con la seguente motivazione: espulso per doppia ammonizione dopo la notifica, spingeva il direttore di gara con una mano senza provocare dolore e facendolo indietreggiare di circa due passi. Desisteva da tale comportamento grazie all'intervento dei propri compagni. Squalifica per due gare poi a Sebastiani Giovanni del Guazzino e per una gara De Paola Matteo del Marino Mercato Subiano e ancora Minchetti Filippo del Guazzini e Biondi Jacopo del Pieve Alto. Per Radio Incontri, Enrico Badì.
0: Con un lungo comunicato pubblicato sui propri social, il Centro Storico Le Boschi ha annunciato che presenterà ricorso per l'assistenza che lo ha visto perdere a tavolino la gara contro il Foiano. La Settignanese ha invece comunicato ufficialmente il nome del nuovo allenatore, Rosario Selvaggio, che avevamo ipotizzato qualche giorno fa. Il Cortona Capocea, in trasferta sul campo dell'Idea, il club Incisa, troverà a sedere sulla panchina della formazione padrona di casa il nuovo allenatore, Giorgio Garozzo. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento delle 14.50 di domani con Obiettivo Sport, le radiocronache in diretta, i risultati e le classifiche dalla Serie D fino alla terza categoria. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, per il gentile ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata e soprattutto che trascorriate un buon fine settimana.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco dei Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la Premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdino.
4: Firmata da Mattarella, la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta dal premio di maggioranza, che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e alla data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi: terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Regino, 11 le famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri Luigi Ferraiuolo.
5: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
6: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte, sono 2700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025 in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
7: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
8: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat, la radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada, circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, il sud Sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
9: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
8: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare queste edizioni del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
10: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
11: che hanno fatto la storia di quella settimana.
10: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
11: su Radio Incontri in Blu.
12: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: più naturale.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

What?

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La riconciliazione come missione della Chiesa, l'unità e la trasparenza come fondamenti del servizio pastorale e infine il sostegno concreto alle comunità cristiane del Medio Oriente. Sono questi i temi al centro del discorso rivolto da Papa Leone ai vescovi del Sinodo della Chiesa greco-melchita di Antiochia, ricevuti oggi in udienza in Vaticano. Il pontefice ha sottolineato la responsabilità dei ministri ordinati nel testimoniare il Vangelo attraverso la riconciliazione e la responsabilità reciproca. Tensione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz, sempre molto alta. Dopo le dichiarazioni concilianti verso Teheran di pochi giorni fa, oggi il presidente americano Trump torna a fare lo spaccone affermando che il regime degli Ayatollah è vicino al definitivo tracollo. Ma la possibile ripresa del conflitto potrebbe pesare molto sulle elezioni americane di midterm e non a favore di Trump.
1: Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione. L'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz. E le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, è salito a 12 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio di un attacco russo condotto con bombe aeree guidate sull'oblast di Zaporizhia nel sud del paese. Lo riporta il Kyiv Post, spiega che altre 16 persone sono rimaste ferite. Anche in questo caso tra loro ci sarebbero almeno 3 bambini, mentre 12 abitanti risultano dispersi. Il raid aereo russo ha centrato un condominio residenziale di 5 piani. Drammatico incidente a Verona, una bambina è stata ricoverata oggi in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, nel capoluogo scaligero, dopo essere stata investita accidentalmente questa mattina. L'incidente è avvenuto a Casa Leone, nella Bassa Veronese. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in elicottero in codice rosso. Sul posto dove è avvenuto l'incidente anche i carabinieri per accertarne appunto le cause. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

capisci e non sbiadiscono, svaniscono. Suona in onda, quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andano a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sul

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo raggiunto tra Trump e Putin. Qualsiasi allentamento della pressione su Mosca, aggiunge Zelensky, viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città ucraine. Il bilancio dei morti nella regione di Zaporizhia è salito nel frattempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Intanto il Cremlino definisce sensate alcune delle proposte avanzate da Washington sulla de-escalation della guerra in Ucraina. In Messico il giornalista Murabi Huesca Manzano è morto la notte scorsa durante uno scontro a fuoco tra bande criminali a Pinotepa Nacional sulla costa di Oaxaca, dove l'uomo lavorava anche come tassista. La procura statale ha riferito che nell'attacco diretto contro un malvivente del posto sono morte anche altre 2 persone. Huesca Manzano era il creatore e direttore di Pinotepa Comunica, un account sui social media dedicato alla diffusione di notizie locali, grazie al quale Manzano aveva raccolto più di 52.000 follower. Reporter Senza Frontiera quindi ha aggiornato a 9 il numero dei cronisti uccisi in Messico dall'inizio dell'anno, includendo anche quest'ultimo caso. Un'eccezionale e molto intensa ondata di maltempo sta colpendo da quasi 48 ore la Sicilia e anche la Calabria. Ieri 2 trombe marine avevano causato pesantissimi danni a Marsale e Petrosino. Oggi nubifragi e vento hanno devastato Lipari e le Eolie. Fortunatamente si registrano solo alcuni feriti lievi.
1: Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da 2 violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: get your sunshine.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Un fenomeno, quello delle esecuzioni capitali dei condannati, in progressivo calo da molti anni, ma i dati 2025 del rapporto globale di Amnesty International su tale pratica brutale di condanna senza appello fanno riflettere.
2: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone XIV, aggiungendo al suo messaggio nell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte anche l'hashtag No Death Penalty. Ieri era giunta la netta condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono Hegseth della fucilazione in diretta streaming di Nidal Hassan, riconosciuto come autore della strage di Fort Hood in Texas nel 2009. Pesante maltempo oggi a Lipari e su tutte le isole Eolie, sempre a causa di piogge e nubifragi che stanno colpendo il nostro meridione. Oggi un uomo è finito con la sua auto in una voragine che si è aperta nel quartiere Mater Dei a Napoli dopo le forti piogge delle ultime ore. Lo sfortunato automobilista è stato messo in salvo dall'intervento tempestivo degli abitanti di un vicino palazzo. Il buco, il cui interno è finito anche un motorino, si è aperto infatti nel terreno del patio dello stabile. Per il protagonista della vicenda un brutto shock, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina sempre più devastata dagli attacchi aerei russi, molte vittime civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco-melchiti che partecipano al sinodo della chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsala e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi, in apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina di feriti, altrettanti dispersi, ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
2: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Senza giri di parole, Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti, dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E grazie Vito De Torre. Intanto anche l'area del Golfo Persico e fino al Mar Rosso resta sotto forte tensione, mentre il confronto Iran-Stati Uniti vive una fase di stallo, si sta invece sempre più rinfocolando lo scontro tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi nello Yemen. Massimiliano Cocchi.
3: Sarebbe stato un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen a colpire nel pomeriggio l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitto. Ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
4: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi. È il messaggio che Leone XIV ha consegnato al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti. Un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino a persecuzioni. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
5: La pena di morte è inammissibile. Il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica, la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Politica italiana, firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
6: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Un fronte di maltempo particolarmente intenso sperza ormai da giorni in Sud Italia. Ieri le trombe marine in Sicilia che hanno devastato Marsale e Petrosino. Oggi la furia degli elementi si è scatenata su Lipari e sulle Eolie. Beatrice Bossi.
7: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Inquietante scoperta della polizia sul web, un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
8: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Oggi la giornata mondiale della salute mentale, sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi, forte l'aumento di tale patologia negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
9: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1 miliardo e 17 milioni. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cura e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
10: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire, con i mezzi che dispone, l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas dislocate in zone diverse di Roma sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
11: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia. Trasmettiamo adesso la replica della 19ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 17 febbraio 2026.

0: Di nuovo in onda con l'almanacco del giorno pop, benvenuti alla 19ª puntata della trasmissione più bella di Radio Incontro in Blu, secondo chi l'ha scritta e chi la conduce. Quindi ovviamente Alessandro Ferri e...
1: diretto e interpretato anche da Carlo Pasqui.
0: Bello diretto e interpretato, come nei veri grandi film. Scritto, diretto e interpretato da Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Quando faremo un film sarà così. E di cosa parliamo in questa puntata? Non parliamo ancora di Sanremo.
1: Non lo guarderà nessuno.
0: Non lo guarderà nessuno. Ovviamente.
1: No, ancora no. Ma niente, facciamo, Sanremo. Facciamo lo spoiler. Non parliamo di Sanremo.
2: No.
1: Non è vero? Faremo la puntata apposta con tre blocchi tutti su Sanremo. Quindi rimanete.
0: Ma io farei anche più di una puntata. Prima, dopo.
1: In realtà io te l'avevo proposto, ma.
0: Ora ci ragioniamo. Ci ragioniamo perché il nostro è un programma in divenire. Quindi è un programma che, insomma, zampetta nel calendario e nel mondo del pop. Quindi ci sta. E ovviamente, come abbiamo detto anche nella puntata scorsa, il Festival di Sanremo è l'evento pop per eccellenza dell'anno pop italiano e quindi dobbiamo parlarne. Ma in questa puntata con cosa cominciamo?
1: Il nostro calendario del giorno pop. Con un film uscito esattamente il... Ti ricordi la data, Alessandro?
0: No, però l'avevamo scelto in realtà non per la data di uscita del film, ma per un altro motivo. Perché il 19 febbraio 1953 nacque Massimo Troisi, che è il suo protagonista. Quindi parliamo di Non ci resta che piangere.
1: No, parliamo del postino per la gioia di Alessandro, che non lo voleva fare.
0: non è diciamo il mio film preferito, o meglio, nel senso, bellissimo film sicuramente, però diciamo sono film di Troisi che mi piacciono di più.
1: Quello assolutamente, però diciamo appunto per un po'
0: la colonna sonora è bellissima ovviamente.
1: Massimo Troisi, la colonna sonora poi è quella che vinse anche l'Oscar, ma in questo film qui Massimo Troisi divenne famoso oltre che nei nostri confini italici in tutto il mondo, perché il postino per molti anni e tutt'oggi comunque un po' più basso in classifica rimane uno dei più grandi successi del cinema italiano nel mondo.
0: Sì, che poi di fatto non è cinema italiano perché il regista è straniero eccetera. Ma però l'attore e alcuni degli attori, tra cui appunto Massimo Troisi, sono italiani, girato in Italia, quindi è una coproduzione ovviamente internazionale. Vuoi che ripropongo la trama?
1: Sì, prima di riparlare poi di Massimo faccio un po' il recap.
0: Mi sembra giusto. Allora, siamo negli anni 50 su un'isola del sud Italia tra Procida e Salina. Mario Ruoppolo, figlio di pescatori che non ama il mare, accetta il lavoro di postino personale per un destinatario d'eccezione, il celebre poeta cileno Pablo Neruda, in esilio politico. Tra i due nasce un'amicizia improbabile ma profonda. Neruda insegna a Mario il potere delle metafore e della poesia, strumenti che il postino userà per conquistare il cuore della bellissima Beatrice. Il film è un inno alla bellezza delle piccole cose e al riscatto sociale attraverso la cultura.
1: Ale, ci fai anche un piccolo recap del perché Neruda era in esilio in Italia?
0: Sì, in realtà abbastanza semplice, perché c'era la dittatura in Cile. Non stiamo parlando di quella del 1973, quella di Augusto Pinochet, che insomma in Italia è molto più conosciuta, anche perché poi Neruda morì veramente poco dopo l'insediamento della giunta militare. Qui stiamo parlando di un'altra giunta militare che governò appunto il paese negli anni 50, e quindi il poeta, che era dichiaratamente comunista, decise di abbandonare il suo paese e andò a vivere appunto nel sud Italia per un certo periodo. Quindi diciamo l'ambientazione è realistica, è vera. Poi la storia del rapporto con il postino è un po' romanzata, ma fornisce appunto una trama interessante per questo film.
1: Il film è tratto dal romanzo Il postino di Neruda del 1986 di Antonio Skármeta.
0: Skármeta, credo fosse Skármeta. Tipo greco.
1: Questo ora ogni tanto con le pronunce abbiamo sempre dei dubbi, e appunto è il film che poi purtroppo
0: conclude anche la vita di Massimo Troisi,
1: che prende la nomination agli Oscar come miglior attore, non vince, però la stessa produzione del film è stata molto faticosa per lui. Alessandro prima mi raccontava alcune cose che sapevo, ma fino a un certo punto.
0: Sì, perché Troisi aveva un problema cardiaco, ma quello da sempre, anzi, tutti coloro che ne parlano, anche nei vari documentari che sono stati fatti su di lui, raccontano che aveva questo bypass o qualcosa del genere, comunque questo apparecchio che faceva un continuo ticchettio, un po' come l'orologio del coccodrillo di Peter Pan. Veramente c'era un continuo ticchettio perché erano strumentazioni, diciamo, un po' dell'epoca. E purtroppo quando Troisi va a girare il postino in cui crede tantissimo, lui doveva fare un trapianto di cuore, proprio perché ormai anche il bypass o questi strumenti non erano più sufficienti. Tuttavia rimandò l'operazione pur di completare il film, e anche la realizzazione del film fu per lui molto difficoltosa, perché ormai poteva sostenere soltanto poche inquadrature al giorno, non riusciva a salire sulla bici, e quindi quasi tutte le scene in bici sono girate appunto dalla controfigura, questo per farci capire quanta fatica veramente faceva. E infatti a poche ore dall'ultimo shock Troisi purtroppo ci ha lasciati, e lasciate, e sicuramente la sua perdita è stato un dramma per il cinema italiano, perché comunque Massimo Troisi in modi molto particolari però aveva rappresentato una delle voci più interessanti sia come regista sia come attore del cinema degli anni 80 e dei primi anni 90, insieme a Francesco Nuti, insieme a Roberto Benigni, e quindi purtroppo la sua assenza si sente tuttora.
1: Il film fu un vero e proprio successo, superò con 22 milioni di lire di incasso.
0: 22 miliardi di lire.
1: Di dollari, scusa. Ah, 22, ora guardavo i dati.
0: 22 milioni erano abbastanza
1: 22
0: economici.
1: 22 milioni di dollari gli incassi, al tempo il record era di nuovo Cinema Paradiso, il Tornatore, che abbiamo,
0: di cui abbiamo già parlato.
1: Abbiamo parlato poche puntate fa. In tutto il mondo arrivò a guadagnare 80 milioni di dollari, che era un proprio record per il cinema italiano. Con i dati aggiornati al 2014 ritiene ancora l'ottava posizione, quindi nonostante comunque gli anni passano rimane un grandissimo film. Poi appunto 5 candidature agli Oscar, di cui uno vinto per la colonna sonora, anche se Alessandro mi diceva che c'era qualche piccolo problemuccio, c'è stato.
0: Sì, la colonna sonora è famosissima, nel senso, ora ve la faremo ascoltare fra poco perché abbiamo scelto proprio questo il brano principale, ma è di Luis Bacalov, piuttosto nota. Tuttavia fu accusata, effettivamente abbastanza buon diritto, di avere una melodia molto simile a quella di una canzone di Sergio Endrigo, il cantautore italiano degli anni 60. La canzone di Endrigo si chiama Nelle mie notti. Se andate a fare il confronto, insomma, vi cercate sui servizi di streaming la canzone di Endrigo e poi il tema lo ascoltate attraverso la radio, vi accorgerete che più o meno è veramente la stessa melodia. Per questo fu fatto un accordo extragiudiziale e fu interrotta, diciamo, la causa. Però effettivamente si assomigliano, ed è una melodia bellissima comunque, quindi sia nella canzone originale sia nella colonna sonora effettivamente vale la pena di ascoltarla. Sì, e quindi ce l'ascoltiamo,
1: è veramente a me fa un po' piangere, quindi quando ci risentiremo tra pochi minuti forse sarò un po' emozionato,
0: quindi non potrete vedere le sue lacrime perché siamo in radio, però insomma pensate che ci siano.
1: Prego Ale.
0: Con la ora cominciamo la fase Sanremo, quindi dirige l'orchestra il maestro Luis Bacalov, e con la colonna sonora del postino l'orchestra diretta da Luis Bacalov.

0: Eccoci tornati in onda e ora io sono molto emozionato sia per la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma anche perché c'è un album che tiene dentro una canzone che a me piace particolarmente tanto.
1: Ma non è l'unica, perché è proprio bello tutto il disco. Stiamo parlando di un album pubblicato il 22 febbraio 1977 che si chiama Hotel California. È l'album più famoso e di maggior successo, escluse le raccolte, degli Eagles, gruppo diciamo di southern rock americano noto veramente in tutto il mondo. E Hotel California più o meno la conoscono un po' tutti, perché è solo l'inizio, l'introduzione con quella chitarra, con quell'arpeggio che si suona all'inizio, è ormai anche lì nella memoria collettiva, come diciamo spesso in questa trasmissione. Ha venduto 38 milioni di copie questo disco, quindi è nettamente tra i più venduti della storia del pop rock internazionale, questo prima di Thriller di Michael Jackson, eccetera. E di questo album si potrebbero dire veramente tantissime cose, perché ci sono anche canzoni bellissime come New Kid in Town o per esempio appunto la canzone che dà il titolo all'album. Quella in particolare ha fatto discutere tanto, perché ci si è sempre chiesti: ma cos'è questo hotel dal quale non si può uscire? Perché poi nella canzone si dice questo: è un hotel dove tu entri ma non puoi uscire. E secondo molti era addirittura la tossicodipendenza, quindi l'eroina, perché appunto si entra ma si entra facilmente ma si fa fatica a uscire. Secondo altri era un ospedale psichiatrico. L'opzione diciamo che invece è stata rivendicata dall'autore, quindi il grandissimo Don Henley, che se non lo conosci Carlo vallo ad approfondire, perché lui ha avuto anche una bella carriera solista, è invece che l'Hotel California sia una metafora della giovinezza perduta, della innocenza perduta, tema molto amato nella cultura anglosassone, perché appunto si entra facilmente nell'adolescenza ma poi si fa fatica a crescere e a uscirne. Questa roba la troviamo anche, per esempio questo tema lo troviamo anche in Landslide dei Fleetwood Mac, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro di Fleetwood Mac abbiamo parlato anche da poco, mi pare, 2 o 3 puntate fa. La canzone che vi propongo da Hotel California non è la title track, sarebbe stato banale, ma ascoltatevela tutta, anzi ascoltatevi tutto il disco, ma si chiama Pretty Maids All in a Row, ovvero praticamente sarebbe belle fanciulle tutte in fila, che in realtà è una frase presa da una filastrocca per bambini. Si tratta di una delle canzoni diciamo più profonde, anche più commoventi dell'album. Si trova sul lato B e quindi diciamo è anche in chiusura del disco, e dopo aver parlato di eccessi in questa canzone invece si parla del ricordo, della memoria, del guardare al proprio passato, in particolare ai ricordi d'infanzia. Per questo appunto c'è il riferimento alla filastrocca infantile. È una meditazione sulla maturità, accorgersi che la vita corre più veloce di quanto pensassimo. Una delle cose più interessanti, anche uno dei motivi che mi ha spinto a sceglierla, non solo è la sua bellezza musicale, ma è anche il fatto che Sua Maestà Bob Dylan ha dichiarato in un'intervista che Pretty Maids All in a Row è una delle sue canzoni preferite di sempre e l'ha definita straordinaria. Quindi insomma, se Bob Dylan definisce straordinaria una canzone, merita sicuramente di essere ascoltata.
0: Questa è la spiegazione più sofisticata, più alta. In realtà lui vuole farmi dispetto, perché io arrivo tutto emozionato per ascoltare Hotel California e lui mi vuole far sentire una canzone diversa, perché giustamente uno deve uscire anche
1: usciamo dalle convenzioni. No, veramente, ma prendetevelo il disco, cioè, come si diceva una volta in radio, prendetevelo, nel senso andatelo a cercare sulle piattaforme di streaming, o se avete voglia compratevi l'LP, perché questo è uno dei dischi che vale la pena di avere nella propria collezione. Non è necessariamente il più bello degli Eagles, a me piace più Desperado, per dire, però è veramente un ottimo album, ben suonato, ben interpretato, con dei significati. Quindi questa è la grande musica che piace all'almanacco del giorno pop. Quindi ci ascoltiamo Eagles con Pretty Maids All in a Row.

0: Abbiamo appena ascoltato gli Eagles
1: con Pretty Maids All in a Row.
0: Esatto. E ora nel nostro terzo blocco parleremo di due cose. Il primo è un
1: tutti
0: fumetto.
1: E due sono fumetti comunque.
0: Tutti e due sono fumetti, esatto. Poi faremo anche delle scelte più avanti diverse, perché a marzo per la prima volta ho inserito un videogioco, quindi
1: un videogame.
0: Andremo un po' anche fuori da
1: e
0: fumetti.
1: E quando abbiamo
0: libri.
1: Parlato di Last of Us si parlava però della serie.
0: Però sì, il fumetto, sì, forse sì. Però in questo caso è un però fermo. È un gioco che a Prime, Amazon Prime ha appena detto che farà una serie.
1: Vedi,
0: quindi
1: tutto,
0: in realtà ci potrebbe stare, però ancora non è uscita la serie. Ma oggi parliamo di un fumetto e parliamo esattamente di Persepolis, dalla penna e dalla scrittura di Marianne Satrapi, giusto?
1: O Satrapi.
0: Questa bambina, che era una bambina, ora una donna adulta iraniana, che racconta un po' la sua esperienza proprio nella rivoluzione iraniana.
1: Quindi sicuramente un tema attuale, perché negli ultimi tempi si è parlato molto del regime iraniano e delle sue del modo in cui insomma sta attraversando uno scenario politico, potremmo dire, abbastanza burrascoso.
0: Ne parliamo perché il 22 febbraio uscì il
1: di
0: film.
1: Quale anno?
0: Ora qui mi trovi
1: 22 febbraio del 2008.
0: Del 2008,
1: quindi giusto. Ormai è da diverso tempo.
0: Del 2007 mi dà le mie fonti.
1: Le mie dicono 2008.
0: Quindi 2007-2008 più o meno all'incirca viene fatto questo film tratto dal fumetto, che viene anche candidato agli Oscar. Pubblico e critica si sono trovati comunque in comune accordo sulla bellezza di questa opera, tenuta in bianco e nero come
1: quello
0: fumetto.
1: È l'aspetto interessante, perché di solito quando si fa l'adattamento di un fumetto, vedi appunto gli stessi Peanuts di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, si tende a colorare il tutto. Invece nel caso di Persepolis lo stile del lungometraggio è proprio lo stesso identico del fumetto, quindi linee molto nette, bianco e nero.
0: Esatto. Il film ha vinto anche il premio della giuria al Festival di Cannes, quindi non proprio l'ultimo premio, insomma, un riconoscimento
1: di grande rilevanza.
0: Esatto, riconoscimento importante. Nel suo discorso di ringraziamento Satrapi infatti disse che nonostante questo film sia universale lo vuole comunque dedicare a tutti gli iraniani, perché appunto è la sua storia personale. Poi e racconta un po' anche tutta la sua seconda fase di vita, ma inizia quando lei bambina viene mandata in Francia dai genitori per scappare al regime.
1: E infatti Persepolis poi è Teheran, praticamente la capitale della Persia in qualche modo. Ok, allora io, se sei d'accordo Carlo, visto che abbiamo ancora qualche decina di secondi, vorrei raccontarvi però anche di un altro fumetto che possiamo collegare col mese di febbraio, perché nel febbraio del 1974, quindi insomma ormai più di 50 anni fa, fu pubblicato per la prima volta sul Corriere dei Ragazzi un personaggio, un fumetto dedicato a un personaggio che poi avrebbe raggiunto una grande fama nella cultura italiana, ovvero Lupo Alberto. Oggi non più così celebre come fino a qualche anno fa, però insomma fino a tutti gli anni 90 era onnipresente, c'erano gli sticker, c'erano i giornali, c'erano i diari.
0: Mi piace tantissimo questa cosa, che comunque l'immagine di questa nostra puntata in cui questo blocco l'abbiamo iniziato nel bianco e nero e poi passiamo a Lupo Alberto, che nella mia mente di ex bambino Lupo Alberto erano i colori, perché io avevo il diario dove c'erano anche le strisce di Lupo Alberto, erano sempre molto colorate, perché
1: sarà poi il colore del lupo poi è particolare.
0: Sì, perché il lupo è azzurro, però dopo c'è tutti gli altri insomma compagni, che tutti hanno dei colori molto accesi, quindi questa cosa mi piace.
1: Tranne Mosè, che è il cane da pastore, che è tutto bianco ma è enorme, occupa tutta la striscia.
0: Però con il lupo spesso era ambientato, mi ricordo, di notte, quindi il bianco
1: è vero, si vedevano con l'ombra
0: esatto.
1: E appunto l'altra settimana abbiamo parlato dei Peanuts, quindi parlare di Lupo Alberto significa di parlare di quella che probabilmente è la striscia più famosa del fumetto italiano, che è un genere, diciamo, quello delle strisce appunto poco praticato in Italia. Qualche puntata fa abbiamo parlato di Sturmtruppen di Bonvi, però sono appunto casi abbastanza rari. Con questo fumetto l'autore Silver divenne famosissimo, si era ispirato citato e aveva fatto un po' un gioco di parole su un famoso attore di quegli anni che era Alberto Lupo, e quindi mi ha chiesto Lupo Alberto, e pare che abbia scelto il colore azzurro perché voleva in qualche modo farlo risaltare rispetto agli altri personaggi, ma non farlo apparire come cattivo, quindi rappresentarlo con il colore nero. Il grigio probabilmente avrebbe dato un altro tono, e non è un caso che poi Silver insieme a Bonvi abbia creato il personaggio di Cattivic, che invece è tutto nero perché deve rappresentare, anche se in modo molto ironico, il male e il raccapriccio. Per parlare di Lupo Alberto e chiudere quindi questa 19ª puntata, ovviamente ho scelto una canzone di Lucio Dalla che parla di stare attenti al lupo, una canzone veramente molto molto molto bella, in realtà interpretata da Lucio Dalla ma scritta da Ron, che si chiama appunto Attenti al lupo.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli amici di Domenica Un Giorno per Te e a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Nella puntata di oggi, alla fine del programma, ci collegheremo con gli amici focolari di Loppiano per la parola di vita, quindi seguitemi fino in fondo. Dicevo, 28ª domenica del tempo ordinario, e il Vangelo di oggi, che è sempre quello di Matteo, siamo ormai al 22esimo capitolo, parlerà di nozze, di un banchetto. Leggiamo insieme. In quel tempo Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». In questa domenica, 28ª domenica del tempo ordinario, nella prima lettura il profeta Isaia sogna un grande raduno di tutti i popoli. L'immagine è quella proprio del banchetto, un banchetto di grasse vivande. E la nota più sottolineata è l'universalità. Si parla di tutti i popoli, non più l'oppressione, l'arroganza, ma la pace e la libertà. Il canto dei tiranni si affievolisce. Questa speranza, che è una grande speranza del profeta, non poggia sull'uomo, ma esclusivamente su Dio. È la solidità della sua parola, come la definisce una roccia eterna, che autorizza a sperare anche in tempi brutti di disperazione. E queste pagine furono infatti scritte proprio in tempo di disperazione. Secondo tanti commentatori, Gesù avrebbe raccontato la parabola del banchetto che abbiamo appena ascoltato per spiegare come mai la sua predicazione veniva rifiutata da quelli che praticavano la religione e veniva invece accolta dai pubblicani, dai peccatori, insomma. Matteo poi a sua volta avrebbe ripreso la parabola per spiegare il fatto che il regno è passato dai giudei ai gentili, cioè a tutti quei popoli non ebrei. Voi avete rifiutato, così la salvezza è passata ai pagani. Ecco il succo del discorso di Gesù. È il solito paradosso: il popolo di Dio rifiuta il Messia e il suo Vangelo, il suo annuncio, cioè, mentre gli altri, i lontani, lo cercano e lo accolgono. Questo paradosso racchiude un avvertimento per noi cristiani. L'appartenenza alla Chiesa non ci pone al sicuro. Può accadere anche oggi che i vicini rifiutino Gesù e i lontani lo cerchino. Se però leggiamo la parabola accanto al passo di Isaia, come abbiamo fatto all'inizio di questo breve approfondimento, allora lo spunto da sottolineare è proprio l'universalità.
i servi invitano al banchetto tutti gli uomini, quelli buoni e quelli cattivi, che incontrano per la strada, gli incroci delle strade. La chiamata è rivolta a tutti e la sala del banchetto deve essere comunque riempita. Il discorso ecclesiologico corrispondente a questo universalismo è che la Chiesa deve rivolgere a tutti, senza distinzione, il suo invito alla salvezza. Ma ci sono, a dire la verità, anche altri spunti, per esempio l'avvertimento che l'ora è decisiva, non si può spostare, tutto è pronto, la sala deve essere riempita subito. Di fronte alla chiamata del Vangelo, quindi, non è permesso, diciamo così, distrarsi o esitare. Oppure c'è anche un altro spunto, il tema del giudizio. Il re non solo punisce gli invitati che hanno rifiutato, ma giudica anche quell'invitato che non indossa la veste nuziale. Non riguarda questo giudizio soltanto i primi invitati, riguarda dunque anche i secondi, quelli che hanno accettato l'invito e potrebbero illudersi di essere così a posto. Il giudizio, naturalmente, cari amici che siete all'ascolto, riguarda anche noi. L'essere entrati nella sala non è ancora una garanzia. I santi della prossima settimana. Questa settimana va dal 10 ottobre al 17 e la Chiesa ricorda San Bassiano il 10, Santa Placida l'11, il 12 San Serafino, il 13 Sant'Edoardo, il 14 San Celeste, il 15 ottobre Santa Teresa, il 16 ottobre Santa Edvige, il 17 Sant'Ignazio. Ma oggi vorrei parlare di San Serafino, un nome che oggi è abbastanza in disuso, che qualche decennio fa invece era abbastanza comune. Felice Rampagnano, questo il vero nome di Serafino, nacque a Monte Granaro, vicino ad Ascoli Piceno, nel 1540. Era figlio di genitori poverissimi ma ricchi di virtù cristiane. Non andò mai a scuola, dovendo condurre al pascolo il gregge di un contadino. Felice, cresciuto analfabeta, sapeva però leggere con grande maestria il libro della natura. Più tardi, con il fratello, si recò a Loro Piceno, dove conobbe una fanciulla che lo avviò al monachesimo. Entrato nell'ordine dei Cappuccini, assunse il nome di Serafino e si occupò, da semplice laico, dei lavori più umili del convento, come la portineria, l'orto, la cerca. Nonostante non riuscisse mai ad accontentare i suoi superiori, sapeva trovare le maniere più dolci per comunicare con le persone di ogni ceto sociale, trovando per tutti le giuste parole di conforto, di esortazione, di consiglio, unendo alla semplicità innata in lui la saggezza che è figlia del tempo. Alla sua morte, avvenuta il 12 ottobre 1604, tutti i cittadini di Ascoli vollero rendere omaggio alla sua salma, facendo a gara per impossessarsi di un oggetto qualsiasi appartenuto al santo. Auguri a tutti Serafino, ammesso che ancora ci sia qualche bambino o ragazzo che si chiama così, semmai auguri al Serafino adulto o anziano, e auguri a tutti gli altri nomi e a tutti coloro che portano gli altri nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci a sfogliare il libro del passato, vediamo insieme cosa accadeva nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Il 10 di ottobre del 1277 Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano spettante a Ranieri Luguccione del Monte. 11 ottobre 1407 Sempre Cortona. Viene assassinato dal nipote Aloigi Battista, il signore della città,
Francesco Senese Casali. Il suo corpo è gettato in piazza e il popolo, accorso per difenderlo, resta impaurito e sconcertato e non esita ad acclamare l'assassino come nuovo signore di Cortona. 12 ottobre 1338. Nel colle del Pionta, presso l'oratorio di Santo Stefano, vengono trovate le reliquie del beato Marcello ed una preziosa iscrizione, la copia della quale si trova oggi nel deposito di San Satiro in cattedrale. 13 ottobre 1325, Giovanni XXII, nella sua lotta contro Guido Tarlati, vescovo di Arezzo, ordina a Ranieri di Biordo Ubertini di farsi consacrare prete et vescovo nella ventura quaresima e per intanto che amministri la diocesi di Cortona. Quindi questo è l'atto ufficiale per cui Cortona diventa diocesi e quindi si onora del titolo di città. 14 ottobre 1563. A Poppi viene posta la prima pietra del monastero femminile della Santissima Annunziata sotto la regola di Sant'Agostino. 15 ottobre 1354. Gli abitanti di Borgo San Sepolcro, stanchi dei soprusi subiti, cacciano dalla città Neri della Fagiuola con tutti i suoi e danno fuoco alle loro case. 16 ottobre 1338, Uguccia Casali, vedova di Cecco Angiolieri, fa testamento in Cortona a favore del figliolo Angelo. Sono esecutrici testamentarie le cognate Seca e Caterina e la nuora Linda. Infine, 17 ottobre 1847, festa e scambio di saluti tra la Guardia Civica di Arezzo e quella di Forlì, accolta con la sua bandiera nella nostra città. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto oggi una frase di Madre Teresa. Noi parliamo del nostro Dio buono, clemente e comprensivo, ma siamo una prova viva di questo, che nessuno venga mai a te senza andarsene migliore e più felice. Tutti dovrebbero vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano per la parola di vita a cura dei nostri amici focolari.

La parola di vita di questo ottobre 2026 è tratta dall'Antico Testamento e precisamente dal libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 20, là dove dice: «Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto». La parola di vita di questo mese è tratta dal libro dell'Esodo, che racconta le condizioni sempre più disperate degli israeliti in Egitto. Oppressi e resi schiavi, gridano al cielo chiedendo aiuto. Questo clamore raggiunge il cuore di Dio, che decide di intervenire scegliendo Mosè come suo inviato. Dopo la liberazione c'è la cerimonia che suggella l'alleanza tra Dio e Israele, e il documento che riflette questo rapporto è il cosiddetto Codice dell'Alleanza, accettato da tutto il popolo, la cui parte più nota sono i 10 comandamenti. Ad essi sono aggiunte altre prescrizioni e leggi di vario tipo, tutte da collegare all'evento straordinario della liberazione. La frase di questo mese proviene da questo patrimonio di norme di vita e di comportamento. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Lo straniero fa parte delle categorie preferite protette da Dio perché è tra i più vulnerabili, insieme al povero, all'orfano e alla vedova. La motivazione di questa norma fa appello innanzitutto alla memoria di quanto vissuto nella schiavitù in Egitto. L'intervento possente di Dio nell'Esodo viene ripreso costantemente nell'Antico Testamento. Si tratta di un evento che il popolo deve tenere sempre presente come qualcosa che continua a ripetersi in modi diversi in ogni generazione. Significativa la frase di Origene nel suo commento al libro dell'Esodo: chi opprime lo straniero mostra di non aver ancora lasciato l'Egitto. Questo comandamento richiama pure all'empatia. Mettersi al posto degli altri aiuta a comprenderli e a capire di cosa hanno bisogno. Chi è passato per un'esperienza difficile dovrebbe trovare più facile immedesimarsi col dolore altrui. Ma nell'Antico Testamento non si tratta solo di un'esperienza umana. Il primo passo, il primo a dare l'esempio di cosa significa entrare nella situazione degli altri, è Dio stesso. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Come mettere in pratica questa parola di vita? Potrebbe essere utile, ad esempio, farci qualche domanda. Ho fatto qualche volta l'esperienza di essere straniero? Mi sono sentito non accettato, non accolto, non capito, fuori posto? Cosa ho imparato da questi episodi? Chi è lo straniero per me? Chi è lo straniero per Dio? Come posso accoglierlo senza riserve, proprio come fa il Signore con noi? Cosa posso fare di concreto? Scrive Chiara Lubich: con un Dio che non fa distinzioni di persone, come non mettersi in cuore la fratellanza universale? Figli dello stesso Padre, possiamo scoprirci fratelli e sorelle di ogni uomo e donna che avviciniamo. E se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio, un amore capace di andare incontro all'altro, di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue situazioni di disagio, di assumerne i pesi, le preoccupazioni, al punto che l'altro si senta capito e accolto nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé.
è l'esperienza di Marian, una giovane pakistana, che racconta: «In un locale ho visto il proprietario negare un tè a una signora anziana. Avevo solo poche rupie, la valuta locale, in tasca, ma sentivo che dovevo aiutarla. Così mi sono avvicinata al titolare proponendogli di pagare io. All'inizio mi ha guardato esitante, poi, dopo una pausa, ha sorriso e ha detto: «No, non è giusto. Se tu, una cliente, sei disposta a usare il tuo poco per prenderti cura di lei, quanto più dovrei essere generoso io che sono il proprietario. È più facile per me darle una tazza di tè gratis che farti pagare». È stata, dice Marian, un'esperienza forte. Cercando di mostrare amore, prima alla signora e poi al proprietario, ho visto come un semplice gesto di gentilezza possa aprire il cuore di un'altra persona. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto.

Grazie agli amici focolari per questa bella meditazione e riflessione sulla parola, e siamo giunti al termine del nostro programma che, come sempre, nella parte finale parla e fa ascoltare musica, e spero buona musica. Oggi ci ascoltiamo un capolavoro del 1980, nato dall'incontro tra due grandissimi, straordinari personaggi, artisti direi, tra il genio ironico e malinconico di Enzo Iannacci e la voce bellissima, teatrale, calda, potente di Milva. Una canzone, La Rossa, che è scritta proprio su misura per lei da Enzo Iannacci. È un ritratto di una donna forte, libera, ma che è anche attraversata dalle ferite inevitabili della vita e dell'amore. È un brano di rara eleganza, di grande pathos teatrale, e fu interamente scritto, come dicevo, da Enzo Iannacci, dedicata a questa voce straordinaria di Milva, soprannominata appunto La Rossa, il titolo della canzone, per via della sua celebre chioma rossa fulva e anche della sua passione politica. Questa canzone fa parte dell'omonimo album capolavoro che Iannacci compose e arrangiò interamente per lei. E allora, cari amici che siete all'ascolto, concludiamo con questa bellissima canzone. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e, come sempre, vi dà appuntamento alla prossima settimana, che vi auguro di trascorrere serenamente. Ciao e a risentirci!

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camugia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: come mai cantate in inglese? Cioè, ah, cosa c'è dietro la scelta, diciamo, di dietro poi?
1: È lui che canta, quindi
2: è lui che scrive i pezzi, però.

0: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: G-Max, l'Itachinamo, Mamma Taganà, Starindine, o la che vedrà da dove?

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: It's my house.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

They'll love it.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu